0: Freelancer je kod Kornija, Ive se razboli i Krepa je to van. I on pisa Čeči u Ameriku.
1: A to je bilo to.
0: Jer svi su pošli na studije, nikoga nije da bi kopa, nikoga nima da bližu dije, samo sam ja ostao. Ovo je puno foresta, sita, puniš karpet, kapelini, vapori, motorini, ma i šoma kroz bužo, ma diri, vitar, sviri, čale moje, vrati se čale moje. E, to je bilo.
1: E, bravo, doktore. Ovo treba zapisati, doktore, ovo nisam nismo znali.
0: Znaš kako, usat se treba zapisati. A znaš, nisam
2: ovo... Perché s'avvisò come, sotto spezie di servire a Dio, lei dovesse recare a suoi piaceri. E primieramente con molte parole le mostrò quanto il diavolo fosse nemico di Domineddio e appresso le diede a intendere che quel servigio che più si poteva far grato a Dio si era rimettere il diavolo in inferno, nel quale Domeneddio l'aveva dannato. La giovanetta il domandò come questo si facesse, alla quale Rustico disse:
3: tu il saprai tosto e perciò farai quello che a me far vedrai.
4: Is the Camerona, treći dan, deseta novela. Ultra kreposni nakladnici i prevodioci stoljećima su je izostavljali. Kako se utjeruje đavo u pakao? Talijanska radiotelevizija.
2: Così ancora fece la fanciulla. E posesi ginocchione a guisa che adorar volesse e di rimpetto a sé fece star lei. E così stando, essendo rustico,
5: az események rendkívüliek, s a sorsnak csapásai súlyosak. Így helyzetben előleges kiszámítás lehetetlen. Óradon, 1849. augusztus 11-én. Görgei Artúr.

The London Starlight Orchestra izveo je kavatinu Stanleya Myersa. Slijedi Love Team Nina Rote, Filarmonika della Scala i Riccardo Muti.

Filarmonika della Scala i Riccardo Muti izveli su Love Team Nina Rote. Sada slušamo temu iz filma Ulica Nina Rote. Maurice André, truba, uz studijski orkestar i dirigenta François Robera.